funi solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plome na izolo. Engtela ngeyindaba zayizolo. Ay, engapha funi solo. Zafele zam

ma se che hai ti cosa la wala hai che hai bizzo po ni sama penti se na khaya manino manino ma se che hai ti cosa la wala hai che